0: dico.
1: Ma farà che non farlo?
0: Forse ne sta quella povera pietra. Può sapere perché? Bueno, yeah. Va bene.